0: la potenza della lirica,
1: dove ogni dramma è un falso
0: e con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro.
1: Così, così divento tutto piccoli, anche la notte in là in America. E a volte vedi la tua vita